0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

È davvero un incanto ogni volta che l'ascoltiamo questa canzone di Luca Carboni, Chicchi di grano, qui su Subasio alle 22:26, proprio ad un passo da Per un'ora d'amore. Ecco quindi che mi trovo a ricordarvi tutti i nostri contatti per permettervi di essere ancora una volta protagonisti di Per un'ora d'amore. Come sempre avete a disposizione il 348 075 8060 per i vostri messaggi, per i vostri vocali. C'è l'app di Radio Subasio con il form dedicato a Per un'ora d'amore per prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o per una delle prossime serate, e c'è anche un indirizzo redazione@radiosubasio.it che accoglie le vostre storie d'amore più belle, quelle più importanti. Lullaby dei Cure, ed è un'altra delizia per le nostre orecchie e per i nostri cuori qui su Subasio.

0: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
1: Aiuto, cadiamo!
0: O ti senti ACT?
2: Oh, che forza!
0: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
4: Forest, ma cosa sta dicendo?
3: Alzate il volume!
5: Dobbiamo proprio?
3: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
5: Ma dove l'ha sentita?
3: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Chantecler detersivo lavatrice nel formato speciale da 3 flaconi è a 7,99 euro. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa, prova i detergenti Quasar. Vetri, legno, bagno e tutti gli altri spray sono a 2,19 euro. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, il regalo alla pochette Coco Nuda disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

Siamo anche per questa sera 22:32 con lo spazio dedicato alla vostra anima, al vostro cuore, ai vostri sentimenti, alle vostre emozioni. Bentrovati ancora anche per questo venerdì 1 maggio da Roberta Reversi. Ci sono alcune canzoni già nella playlist di Per un'ora d'amore di questa sera, canzoni prenotate attraverso la nostra app e stanno arrivando i vostri messaggi e spero che arrivino anche i vostri vocali al 348 075 80 60. Perché dico spero nei vocali? Perché con i vocali siete voi ad esprimere in prima persona i vostri sentimenti, quindi sono più, è come dire, sono più veri, si capisce che siete voi a provarli. Io posso soltanto leggerli quando mi mandate i vostri messaggi scritti e provare ad interpretare, a comprendere quello che state provando, quello che vi passa per la testa, anzi per il cuore in quel momento. Dunque, la prima protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera è Armanda di Torino, che scrive al suo Fabio: vieni a prendermi, amore mio, e portami a guardare le stelle con te questa sera. Come siamo romantici, che bello. Andrea Bocelli, con te partirò.

0: Per un'ora d'amore con Subasio.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli.

0: all'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: La malinconia di questa bella canzone di Gigi D'Alessio, Mezze Verità, ci ha portato alle 22:42. Intanto anche la dedica da parte di Lorenzo di Roma per Claudia. Ti ho ritrovato perché sei l'unica pagina del libro della mia vita a cui avevo piegato l'angolo, e la canzone che ha scelto è Chiaro di Luna di Jovanotti.
2: Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, proverò a pensarti mentre mi sorridi, la cap-

Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia.

Emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, innamorati resta sempre ragazzini.

trovato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Roberto Vecchioni, Luci a San Siro. Per Un'ora d'amore prosegue con la dedica da Alina di Domodossola a Francesco. Amore mio, il nostro sentimento è davvero un capolavoro. Ti amo, il volo, capolavoro.

23:02 minuti di questo venerdì sera, siamo arrivati, anche grazie alla musica degli 883, al momento da dedicare alle vostre storie d'amore, storie che arrivano attraverso l'indirizzo redazione radiosubasio.it, ma anche attraverso il 348 075 8060, perché potete farla arrivare a noi con un messaggio o magari con un vocale. Io stasera ho quella di Emilia di Bologna, che ci ricorda, si ricorda e la condivide con noi questa sua memoria, un momento speciale in cui aveva capito veramente che cosa significava amare. Lei e Giulio erano due battiti in cerca dello stesso ritmo, questo lei aveva istintivamente capito. Per anni si erano sfiorati senza guardarsi, come i versi di una poesia scritti su due pagine opposte. Successe che durante un'eclissi si era fermato il tempo, così loro si ritrovarono sulla strada e in quel momento lei aveva capito chi erano e senza una parola si presero per mano. In quel contatto i confini tra i loro corpi erano praticamente svaniti, non c'era più un io e un tu, ma erano un solo respiro, un'unica ombra sulla sabbia, sull'asfalto, e in quel momento avevano capito che non si erano mai incontrati perché non erano mai stati separati, loro erano semplicemente uno. E One è proprio la canzone degli U2 che hanno scelto, che anzi Emilia ha scelto per il suo Giulio questa sera.

0: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
1: Tra i tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Uni Euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Cerimonia in arrivo? Il regalo perfetto è da Fabiani Gioiellerie. Fino a un meno 25% di sconto sull'oreficeria. Per comunione e cresime, regala un'emozione che resta. Scarica ora la Fidelity Premium Card Fabiani Gioiellerie e accedi a tutte le promozioni.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Dal cuore di Assisi, Next presenta Assisi Summer Festival 2026. Tre giorni di musica live dal 16 al 18 luglio alla Rocca Maggiore di Assisi. Più di 20 artisti sul palco, tra cui Safe, The Colors e il 18 luglio pre-show con Radio Subasio Disco Club. Dal tramonto fino a notte, Assisi Summer Festival. Acquista ora i tuoi biglietti.
5: Subasio. 23 e 9 minuti per un'ora d'amore su Subasio con la compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte prosegue e prosegue con una bellissima dedica che ci arriva al 348 075 8060 da Fabiana di Livorno per Giovanna. Fabiana le scrive: sei la prima che mi ha fatto pensare di poter avere una storia per la vita, amore mio. E le dedica proprio una storia importante di Eros Ramazzotti.

che le cose che le donne non dicono, e sono tante le cose che non dicono le donne, che si tengono dietro, grazie a Fiorella Mannoia per questa sua meravigliosa interpretazione. Intanto siamo già alle 23:22. Vi ricordo che avete sempre a disposizione il 348 075 8060 di Radio Subasio, ma anche la nostra app per scegliere la vostra canzone d'amore per questa sera o per prenotarla per una delle prossime serate. Intanto arriva anche la dedica da parte di Marco Di Lucca per Sandra. Aspetto con amore che il tuo cuore si apra al mio. Michele Zarrillo, Una rosa blu.

favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
3: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
2: L'ha applicato da sola?
3: Ma certo, pennello, polso e voilà!
2: L'allievo che supera il maestro!
4: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
5: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
7: Noi siamo giovani, wannabe. Ti dedico l'autostrada.
8: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
9: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone sbocciano le offerte. Per un'efficace protezione dalla sensibilità dentale, dalla carie e dai problemi gengivali, prova Elmex e Meridol. E con due prodotti Elmex e o Meridol, di cui almeno un dentifricio, in omaggio un collutorio da viaggio Elmex. Sabato 9 maggio, con una spesa minima di 20 euro, in regalo la pochette Coconuda, disponibile in 4 colori. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

23:37 continua questo nostro percorso insieme fatto di tanto sentimento con la richiesta, con la scelta delle vostre canzoni d'amore, con le vostre dediche, le vostre note d'amore che continuano ad arrivare al numero, ve lo ricordo ancora, 348-075-8060, ma potete anche affidare il vostro messaggio, la vostra nota d'amore all'app di Radio Subasio. E a questo punto c'è una canzone che io adoro, semplicemente la scelta Elisa di Roma per Lorenzo, con questa dedica: ho paura per il mio cuore quando tutto questo avrà una fine, amore mio. Earth, Wind and Fire, After the Love Has Gone.

Come nelle canzoni Coez, e con lui siamo arrivati vicinissimi alla mezzanotte, ma abbiamo ancora il tempo da dedicare a Vittorio di Napoli, che scrive alla sua Giuliana: chi più fortunato di me che ho a fianco una stella? Ti amo. Lucky Man, The Verve.

spacca cuore Samuele Bersani per arrivare ormai alla conclusione di Per Onore d'Amore di questo venerdì 1 maggio. E prima di lasciarvi alla canzone dei Mattia Bazar che ci porta alla mezzanotte, questa incredibile, indimenticabile Solo tu, io vi voglio salutare con un pensiero di Novita Amadei. L'amore esiste sotto un'infinità di forme, ma l'amore felice solo sotto alcune. Soltanto chi l'ha conosciuto può crederci. Gli altri diranno che non esiste e sbaglieranno. Da Roberta Reversi, buonanotte.

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio. Richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox. Prenotare il tuo 3 per te. Scegliere la tua canzone d'amore. Riascoltare le nostre interviste. Leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.